Te Dio sta servizio, te te Dio sta manciascio, te te Dio sta casuscio. Un canci familia, un tenderiscio, familia, un agicascio. E ai te Dio sta pagina in spagnolo, pa' mascio. Tu qui, ui, con un te saludanci, con un te aiuta.